0: Majsto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti. Toti
1: radio. Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi Peter. Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi